0: Steven, vorrei guardare a posto in moglie.
1: Ho sempre lei, casa masculine XXL, no 37, 20, Android Swiss, lever tattoo.